moglie, dai cisca e pensi di me, alle messe, mentalità, tu sas, da mille voce, prima di questo, che se ti spiace, se ne sono nati in nascite, si piatta, ah, italiano dai tipson, rosari, manie benedette.

l'unica storia che poi rimane è quella di un amore perduto. E tanti pensano che sia quella la più romantica, la più poetica, e scrivono mille romanzi. Ma in verità è solo brutta e banale, è triste e facile come la pioggia senza fine. E tu, dove sei? Dove sei andata? Ti prego, ritorna.